come una frusta, passa il venti della cade il ragno, la luserta equilibrista, su tal punto in de dorma il sas, questa noce dormirò anche a me.